0: mi sei andato a contare le prime che mi hanno contattato per un problema.
1: Sono motivi, caro Lindo, molto apposati, chiedi funzionali, sì.

dirse un po' quali le motivazioni, però ha bisogno di loro. Ah, questo è il modo di

0: conoscenza da fare, ma Rotary International è un Rotary Club attuando un mito abbastanza te. Bishop Alba Rotary Friends è un partner club per l'Ivara, c'è lì sarà lì per tutti a lei.
1: Cambiamo
2: che abbiamo
1: che ti dà l'interno, come stai,
2: sono bad.

padre sanno Pharaoh, non parlano di noi, insomma, non parlano di noi, insomma, però, Thank you.

viene sapere Shasta Shasta sono la serie chiù non canto la sua sono stati con il parzo.